0: Alaska. Interviene Bush, una catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Czechoslovakia's president Václav Havel, currently in Britain, has predicted that world terrorism has enough supplies of the undetectable explosive Semtex to last for another 150 years.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mosi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
3: That's how it is for this Wednesday night.
4: Today,